Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

senti il sabor. To tu curua lo rai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pon tu qualu megahertz.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan mereka musika Nebetron Hamutu Kona Husi Bruno Mars Nanti titlu It Will Rain. So musika dan publika tina rihung gruas Stano lorin singida No agora ada daun say trending Hela iha Spotify Nebetron Fatih Hato Lorek dia lorek solok Nebetron posir Pemong Alme Rikat Ranger Noba all Sera sel Nebetron Sina Fatih Sintoniza Ke Sintoniza dia Nebetron posir Hato So yana yanti na Fatih Lori ta posir Bahatene Bruno Mars Yanti spirit ta posir Konyesi Yana mabita Bahatene na Fatih. Ok, Bruno Mars Mars è un cantore, compositore, musica, ne abbiamo dalla barra che lui è un genere pop, R&B, funk, no soul. Além di un cantore, abbiamo un producer di song, abbiamo un dancer, Husi America. E poi si riconosce di quando abbiamo famoso, lo successo, lo si è in carriera musica. Ne abbiamo bahira che ne abbiamo gostato la musica, ve lo abbiamo Spotify, tamanya musica, barra che lo smak trending e Spotify. Tamanya ne fatti a tolore di aggiunto, e poi si riconosce un bosco GM, nomo Alme, nomo All, si riconosce che si accompagna. Yang ti lorek dia gue itu buat sirah tu. No tu rumah itu sebarang ada musik selalu kena ini memang trending mo si Spotify. Karena musik For Revenge yang titlu Serana.

Adili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusto halima games? Topap voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ihr Lieferliten, Lieferliten. Okay, Dirk, se commentare musica, messaggi in live, una musica, musica, what's life? Evergreen.

0: Kalang Ura, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalang, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Meke Hapsu.
1: Dia covinti strana nine accompagna Andrea di liberarsi rohoto il nome che tiene musica usi artista Westlife nian ho titolo evergreen neve tu ir fare mai tan ti ha checta messaggio in bali ta continua lena fatti in calandia come sbanadia an bin nadia di galai an bin zovice jamades nani an bin lelisha tom amio costa nebe Oke, ursira ita gas vali musika ida laurai spesial ba an maun bin ceru tun pema laurai sira. Laurai usi Alex Pasari bunian eh. Ursira ita gas spesial ba an maun bin ceru tun korjang ala servisi ara liur ba an musi ya. Ita utun pema korjang ya Timor Leste korjang buka hela servisi luta hela ba futuru. E tu fai mai ta, no se ne bin Zovita Fernandez Castro di amante della musica pura che da famiglia si da usi dare musica si da lenia ai leva ok ai leva diak ai leva mustiak ai leva mustiak ursi da mabba ne be abin leli shatom ne be abin ita accompagna mak musica ita be leli sha sha sha tom Ita rona mak aileba ga, ita rona mak ida lao la, ida be lao rai ne, usi Alex Pasaribu ne. Aileba ga ida ne be, ane bin sira ida rai liur sena mak eskoi la toku. Liu fale tang ameo kosta dian bono maun didi ke la musiki ka umeri mai tu rona hela maun ye liang. Iye achabe atara, wow, kalan dia beta bociro tu rona hela iye achabe ne ba. Usi nani silba dian bono maun usu an sira posisi manu. Oke, bono mo sene hala posisi iye uma hela balik. Haling. MC toka makne entang losan obrigado ba MC besti. Namo sobre que hermos pedido falene. Buka mesa que laura e bonaiti mas. Neve, thank you, barona, Bonaiti, eleva de tona mão maris. Ok, ursira itagas música, eleva de te laura e lazare, itagas mak eleva, Neve, mak foi uso usi tenebin, zuvita. Música usi artista. Timor Leste. Prodotto timorosi si dalia eleva special va eleva vanciro tu viene per cordami laura hela buka la muris atu supporta ni si dari umalarang namo servisu mo spaitani an rasi E tu fale che resta in te li fale tanche res messaggio in balutan o se ne manita tecno fatin. Ne bene fatin a tonia calandia calang solo con atino fatin ba 2002 ne abbiamo cortato compagna le tene frequenze radio liberare dili e li vai a calang de ne. E te tecno la messaggio in Facebook e galai se la ie ita gas musica ai leva. Ai leva la ia corne la lais fali te toca musica lais fali. Ne par balon imam semua itu us musik am slice tiang tapi terona musik itu na eleva lah ya eleva tiang hutam itu letan fal mensajem bela itu musik ya.

Nebe, nebe, bona man, se la musica, ma ami Maktur sintonizza la caca nialian, musica Arnona Angelina. Thank you, sayang. Okay, welcome, sayang. Oh, matcha coro. Musica ni halo mari se pilos. Eisha, how happy manega, contenti manega. O in cala ni hao latene los. So, lete macatene tuir. Negalaya bina cita. Bien, ho 20 saluto, ho una mia sala bella continua nel programma. Perché già sta un'ora. Perché ho stato già. Abbiamo già detto, ho roma, ho usato mai hao. Ho incalane camari se pilos. Ne tieni che contenti, ho incalane tieni che contenti. How de tona? Un caro camarisco, how costa contenti e mas contenti, dar para o triste. How triste e mi triste, de triste ramrame los conta de radio maten los. Então, ida tem que contente para ir mas alo e mi contente neti. Neto ano bin siro tu. E galai. Magnesia camaris, sayangku, I love you. Ei! Como? gosta inventa. Eu gosto de inventa, mané, desculpa. Ano best de ser com mãe, eu gosto de inventa, mané. Vamos, ulo, ela ensinei tu ambe. E tá nem outro, hein? Nebe, ouvinte ser outro. Fulan, fito, um cona outro. Uma. Ok. Ok. E tudo mais? Tu irmai, how sila continue na programa. Nebe, ikus liu, how lori, how belum maris. Lori ki para libera retoma krenara, agar kato brigadu barak, yang resuain tebes baita botir utuni kolaborasaun, liliba kompanya radio durante oras suruni larang, au situ kualo maita tuku sana lukalang oras timor leste. Nebe, thank you baita botir utuni participasaun, eh. Ia agar kato mas disculpa wain. Cari canoni di fuoco in ballo, cari durante la trasmissione diretta, ho tenuto il programma Calambura, che studierà di liberare di lì, cari canoni di fuoco in ballo, ne abbiamo calcolato, ma c'è la falenza nei cari che ha usato di scuola. Spero che te chieda voce rotta bel per due va, a tu non è il programma Calambura, calcare calcare la car, con le belle continue a ripetere tanto, o le fuoco in sera ne abbiamo calcolato, o in so che te voce rotta ne l'aran, la fura. Amen. Dia ko 20 siroto haunain iteni programa kalambura tova neona. O si estudi radio liberare tili. Hauni bela maris. Aksumi kana o si malo ko 20 siroto in futatilo. No ite si asuru malo fali. Ia edisa un bern wakala ya. No avan kalan si la ia programa. Porque ita free ba asisti misa ia tasi tolu ne ba. Nebe kita luo tutu apen ba misa ia tasi tolu ne ba. Ne vi una intova ne ritorna, buon sogno, buon descanso, beta voce rotu, bye, e I love you. Mwah.

Hola, Dili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.